passa cuore, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.